0: vida sin los celulares, sin las pantallas, sin el wifi. Gracias, Adrián, un abrazo grande.
1: Chao, buen fin de semana, chicos.
2: Pronto.
3: Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che.
2: Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.
4: Ciao, carino.